la journée venira. Aura il taco, un lumentapo e artilogo. Mettem pesa la oximagama. Cinetum venera nel mobile of Tara. Adagan, anaragan, lunicalagama. Pisciani, un lacciamo della oximagama.